Africa. A bibi man Africa. Awonyi ashase, awonyi ewie. Ne sesiara onem dadenti womba apiti. Womba wore befie osande embereno waso. Embereno waso. Embereno onyi sesiara. Womba wogba apiti nyinara. Wosue wakotu nyinara. Wotere befie, wotere ba.